0: yes, come on, yeah, I love ya. MMM, Lele, eh?
1: Bobo, Bobani, Demi.
0: Alaji, Wasi, Alabi, Pasuma.
1: Pasuma. Bobo, na, Lola, Ode.
0: Si, Mobati, Dori, Eto, Yi.
1: Ibi, Kemi, Ito, Ayemi, Nibe, Oh, Koko, Koro.
0: Etimo, wipe kini.
1: Lady, they want me so, Oledu, Emi.
0: Oni, si, dull moment, Lori, Eto, Yi.
1: Tomo, Pemo, Pad.
0: Awoni, Toba, Terni, Do, Aboni, Torni, Ya.
1: Adi, Mama.
0: Eh, ni, Lamfa, Ni, Ati, Bo, Lori, Eto, Yi, Boti, Unle, Okere.
1: Tanso
0: mo te ti gogara
1: o pin ko ti ju o te ti gogara o pin ni ohun ti bo sopin ose bo ti bo mo ni ko to di ko ba mi ko forun.

0: Messi a cap dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Kabu Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.